0: su chusi.
1: Ah, fez chusi?
0: Fez chusi, fez ai poi, baachulu mottam loose ai poi, papa ki nenu sari ponantu paari poyadu.
1: Abbo, anta goppa fesa? Zara maaku kuda chupicharade.